0: Torino International.
1: Hey! Every day. Listen on. Every

0: Sono le 3:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.
8: The

0: Sono le 4:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
3: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Strade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta mamma musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino Internet.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare!
4: Un'estate al mare!
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare!
5: C'è tempo per pagare!
2: A Strade Mobile, tutta un'altra...
5: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!

Torino International.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International, love his music.

0: 0800 600 602 602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 70 49 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 70 49 85.
0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Mercoledì 20 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Bernardino da Siena, sacerdote francescano, famoso nella storia per essere stato uno dei più grandi e trascinanti predicatori popolari del 400. Un caloroso augurio a tutti i Bernardino e le Bernardine che sono all'ascolto. Uno sguardo al cielo, il sole questa mattina è sorto alle 5:40, ci saluterà questa sera alle 20:31. Ed ora attiviamo la nostra macchina del tempo. Quali eventi hanno segnato la giornata del 20 maggio nel corso dei secoli? Torniamo prima di tutto al 1506. Muore a Valladolid, in Spagna, un uomo che ha cambiato per sempre la geografia e la storia del mondo, Cristoforo Colombo. Il celebre navigatore genovese si spegne in povertà e quasi dimenticato, senza mai essere del tutto consapevole di aver scoperto un intero nuovo continente. Andiamo al 1970, una data storica per i diritti civili e sociali in Italia. Entra ufficialmente in vigore lo Statuto dei Lavoratori, una riforma rivoluzionaria che ha garantito la libertà della persona, la dignità dei lavoratori e la tutela dell'attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro. Facciamo un salto al 1990 per gli amanti dello sport. Oggi è l'anniversario dell'ultimo storico scudetto del Napoli di Diego Armando Maradona. 36 anni fa, battendo la Lazio al San Paolo per 1-0, la squadra partenopea conquistava il suo secondo titolo tricolore, facendo esplodere la festa in tutta la città. E adesso passiamo ai festeggiati di oggi. Nel 1799 nasceva uno dei giganti della letteratura mondiale, lo scrittore francese Honoré de Balzac, autore della monumentale opera La Commedia Umana e maestro indiscusso del realismo ottocentesco. Nel 1944 nasceva invece una delle voci più graffianti e iconiche del rock e del blues britannico, il grande Joe Cocker. Come dimenticare la sua celeberrima interpretazione di You Can Leave Yucatan? E poi tantissimi auguri anche a una star assoluta di Hollywood, compie gli anni oggi l'attrice e cantante americana Cher, icona pop senza tempo, nata nel 1946, e l'attore italiano Gabriele Muccino, classe 1967, regista di pellicole di grandissimo successo sia in Italia che negli Stati Uniti.

0: Sono le 8:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: A Napoli crolla nella notte la Vela Rossa di Scampia, 47 famiglie evacuate. Putin in visita a Pechino, recuperati i corpi di Federica Gualtieri, Monica Montefalcone alle Maldive e il Cudri, jeep con valide ferma. Al momento non ci sono elementi per incapacità di intendere. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: Buona giornata dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio, le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Tragedia sfiorata a Scampia, quasi 2 anni dal crollo nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato, in via di demolizione da qualche mese. A crollare sarebbe stata una parte dello stabile ancora in piedi, che si è abbattuto a pochi metri da un condominio limitrofo in via Gioberti. Fortissimo il boato, gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Al momento non risulterebbe alcun ferito. Andiamo all'estero, 2 persone sono rimaste uccise, 6 ferite a seguito dell'attacco notturno su Dnipro. La notizia è riportata da Ukrinform, che cita il capo dell'amministrazione militare di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganza, su Telegram. 2 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite. Queste le conseguenze dell'attacco notturno russo sul Dnipro scritto. 5 dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. I medici valutano le condizioni di 3 di loro come gravi. In precedenza erano state segnalate solo 5 persone ferite. E cambiamo ancora argomento. I 3 sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi dei sub. Secondo quanto riferito su X dall'account Maldives Security Desk, il materiale è al vaglio degli investigatori maldiviani, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. I dispositivi potrebbero dare elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dal sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche. Al momento non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio sia una conseguenza della patologia disturbo schizoide di personalità per il quale Salim El Kudri era stato in cura al centro salute mentale di Castelfranco Emilia. Lo afferma la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ieri ha convalidato l'arresto del 31enne che in pieno centro Modena ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità a bordo della sua auto. Per la GIP non ci sono per il momento nemmeno elementi per ritenere che El Kudri fosse incapace di intendere e volere quando ha commesso il reato. 2 superpetroliere cinesi cariche di 4 milioni di barili di petrolio greggio hanno lasciato lo stretto di Hormuz dopo essere rimaste bloccate nel golfo per 2 mesi, lo riferisce l'agenzia di stampa Reuters citando i dati di navigazione di LSEG e Clipper in base ai quali le navi Yuan Guiyang e Ocean Lily hanno lasciato il passaggio nelle ultime ore. Secondo Reuters, la Yungan Yang aveva caricato 2 milioni di barili di greggio iracheno di Basra il 27 febbraio, il giorno prima dell'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La Ocean Lily aveva caricato 1 milione di barili ciascuno di greggio qatariano di Al-Shain e iracheno di Basra tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Brera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano. Per traffico intenso il traffico è rallentato con code a tratti fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 9:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta una musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, torneremo sugli Stati Uniti che ridurranno da 4 a 3 le brigate di stanza. Spari di Israele sulla flottiglia, 29 gli italiani fermati, recuperati i corpi della professoressa di un ricercatore, i quadro, tutti in una grotta. E poi El Kudri resta in cella, azione lucida, poteva fuggire, voleva uccidere il più possibile, ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe americane in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia. Il Pentagono stabilirà la collocazione definitiva delle 3 brigate e di altre forze sulla base di ulteriori analisi relative ai requisiti strategici operativi degli Stati Uniti, nonché in funzione della capacità degli alleati stessi di contribuire con le proprie forze alla difesa dell'Europa. Intanto i deputati e gli Stati europei hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti G7 a Parigi. L'imperativo è un rapido ritorno alla libera e sicura circolazione attraverso Hormuz e una soluzione duratura del conflitto. Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran. 2 o 3 giorni. Teheran minaccia, abbiamo il dito sul grilletto. Malta e Icon, concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. Spari della Marina israeliana sulla flottiglia, lo denunciano gli attivisti, precisando che 6 barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Bloccata l'intera missione, almeno 87 attivisti in sciopero della fame per protesta, 29 gli italiani fermati, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, che vengono portati a Dashod. Il ministro Tajani chiede venga assicurata la loro incolumità e sicurezza. Monta la protesta dell'opposizione, il governo si attivi per liberarlo, chiedono i pentastellati. Il PD auspica un intervento dell'Europa e dell'Italia con la sospensione degli accordi con Israele. AVS sollecita sanzioni al governo di Netanyahu, abbiamo usato mezzi non letali dopo ripetuti avvertimenti. La replica di Israele. Sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, dove sono stati ritrovati. Il team di subesperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone, del ricercatore Gualtieri, dalla grotta di Alimata alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia, mentre nelle prossime ore si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Somacale, della ricercatrice Oddelino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Gli inquirenti ascolteranno anche i connazionali che erano a bordo della safari boat Duke of York. Un'azione lucida, non dettata da patologie psichiche, messa in atto per uccidere più persone possibili. Nell'ordinanza con cui il GP di Modena ha convalidato l'arresto di El Kudri, anche la possibilità che il 31enne, che con l'auto domenica ha travolto deliberatamente e ferito 8 persone, stesse pianificando la fuga in Marocco. Restano le accuse di strage e lesioni gravissime, ma non si aggiunge l'aggravante di terrorismo. L'uomo non ha risposto al GIP, ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. Nei deliri di El Kudri anche la NATO e Chiara Ferragni. Forza Italia chiede la cittadinanza per gli egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. Il governo verso la proroga del taglio delle accise sui carburanti in scadenza il 22 maggio. Credo che andremo in questa direzione, annuncia il ministro dell'economia Giorgetti, aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di venerdì saranno presi provvedimenti anche sull'autotrasporto. Resta aperta la trattativa con Bruxelles sull'estensione della clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche dell'energia. Stiamo esaminando la richiesta di Roma, dice il vicepresidente europeo Dobrovskis. Non c'è solo la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato. Le stiamo esplorando tutte, fa sapere Giorgetti. Al Senato spunta una mozione del centrodestra che chiede di rivedere l'obiettivo del 5% in spese per la difesa, così come concordato in ambito NATO. Poi il passaggio viene eliminato, le opposizioni all'attacco. Svolta nelle indagini per la morte del patron del noto marchio spagnolo di fast fashion Mango, Isaac Andic, morto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione in Catalogna, la polizia ha arrestato il figlio Jonathan accusandolo di aver ucciso il padre spingendolo in un burrone. Interrogato, l'uomo ha evitato il carcere pagando una maxi cauzione da 1 milione di euro. È in libertà provvisoria in attesa del processo. L'inchiesta, archiviata in un primo tempo, era stata aperta dopo la testimonianza delle figlie del fratello di Isaac Andic. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, l'augurio di una buona giornata.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino e sulla diramazione per Moncaglieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, sempre per traffico intenso, si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano, tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino, la provinciale 590 della Val Cerrina è chiusa per lavori a San Mauro dalle 9 alle 16 di oggi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Chiudi gli occhi, che note sono?
18: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
19: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
20: Vuoi fare soldi veri?
19: Chiamami. Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
19: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
21: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
19: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: A Napoli crolla nella notte la Vela Rossa di Scampia, 47 famiglie evacuate. Putin in visita a Pechino, recuperati i corpi di Federica Gualtieri, Monica Montefalcone alle Maldive e il Cudri, jeep con valide ferma. Al momento non ci sono elementi per incapacità di intendere. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio, le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Tragedia sfiorata a Scampia, quasi 2 anni dal crollo nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la Vela Rossa a cedere. L'edificio era disabitato, in via di demolizione da qualche mese. A crollare sarebbe stata una parte dello stabile ancora in piedi, che si è abbattuto a pochi metri da un condominio limitrofo in via Gioberti. Fortissimo il boato, gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Al momento non risulterebbe alcun ferito. Andiamo all'estero. 2 persone sono rimaste uccise, 6 ferite a seguito dell'attacco notturno su Dnipro. La notizia è riportata da Ukrinform, che cita il capo dell'amministrazione militare di Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganza, su Telegram. 2 persone sono morte e 6 sono rimaste ferite. Queste le conseguenze dell'attacco notturno russo sul Dnipro, scritto. 5 dei feriti sono stati ricoverati in ospedale. I medici valutano le condizioni di 3 di loro come gravi. In precedenza erano state segnalate solo 5 persone ferite. E cambiamo ancora argomento. I 3 sub finlandesi hanno consegnato alla polizia maldiviana le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate dentro il sistema di grotte dove sono stati ritrovati i corpi dei sub. Secondo quanto riferito su X dall'account Maldive Security Desk, il materiale è al vaglio degli investigatori maldiviani, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. I dispositivi potrebbero dare elementi chiave per chiarire gli ultimi momenti, compreso il percorso seguito dal sub, la profondità raggiunta, le condizioni di visibilità e le eventuali difficoltà tecniche. Al momento non ci sono elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio sia una conseguenza della patologia disturbo schizzoide di personalità per il quale Salim El Kudri era stato in cura al centro salute mentale di Castelfranco Emilia. Lo afferma la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ieri ha convalidato l'arresto del 31enne che in pieno centro Modena ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità a bordo della sua auto. Per la GIP non ci sono per il momento nemmeno elementi per ritenere che El Kudri fosse incapace di intendere e volere quando ha commesso il reato. 2 super petroliere cinesi cariche di 4 milioni di barili di petrolio greggio hanno lasciato lo stretto di Hormuz dopo essere rimaste bloccate nel golfo per 2 mesi, lo riferisce l'agenzia di stampa Reuters citando i dati di navigazione di LSEG e Clipper in base ai quali le navi Yuan Guiyang e Ocean Lily hanno lasciato il passaggio nelle ultime ore. Secondo Reuters, la Yungan Yang aveva caricato 2 milioni di barili di greggio iracheno di Basra il 27 febbraio, il giorno prima dell'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran. La Ocean Lily aveva caricato 1 milione di barili ciascuno di greggio qatariano di Al Shain e iracheno di Basra tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: 356-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Infine vi anticipiamo che domani giovedì 21 maggio è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza da Imperia alle 13 e arrivo a Novi Ligure intorno alle 17-17.30. Dopo la partenza da Imperia i ciclisti si dirigeranno verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando da Brigbertone intorno alle 16. La corsa percorre quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, proseguendo sino a Novi Ligure dove la gara terminerà intorno alle 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, fate buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
1: Si è frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, via Carlo Marocchietti 27,

0: Sono le 11:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta una musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Tra poco nuovo appuntamento con l'informazione e in primo piano torneremo a parlare di geopolitiche, nuovi assetti militari in Europa. Restate con noi e una breve pausa e arriviamo.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate statunitensi di stanza nel vecchio continente che scenderanno da 4 a 3. La decisione comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze in Polonia. La collocazione definitiva dipenderà da quanto gli alleati europei contribuiranno alla propria difesa. Intanto, secondo il Financial Times, Mario Draghi e Angela Merkel emergono come possibili mediatori per Vladimir Putin. Sul fronte diplomatico, l'Unione Europea ha raggiunto un accordo provvisorio per attuare l'intesa commerciale con gli Stati Uniti. Resta invece altissima la tensione con l'Iran. Donald Trump, pressato dai paesi del Golfo, lancia un nuovo ultimato a Teheran per bloccare il programma nucleare, mentre il regime iraniano minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Ci spostiamo a Pechino, dove è in corso il vertice tra i leader di Russia e Cina. Il presidente cinese Xi Jinping ha accolto Vladimir Putin, celebrando la fedeltà incrollabile e il coraggio che uniscono i due paesi in tempi difficili. Dal canto suo, lo zar ha rassicurato Pechino, definendo la Russia un fornitore affidabile di risorse energetiche, specie alla luce della crisi in Medio Oriente. Blindata la posizione di Taiwan, il presidente dell'isola ha subito lanciato un altolà, avvertendo che il futuro di Taipei non può essere ostaggio di forze straniere o di interessi a breve termine. La cronaca internazionale: momenti di forte paura al largo di Cipro per un blitz della marina israeliana contro la flottiglia diretta a Gaza. Gli attivisti denunciano colpi d'arma da fuoco con proiettili di gomma contro 6 imbarcazioni, tra cui un'italiana. Intercettata l'intera missione. Sono 29 gli italiani fermati e trasferiti al porto di Ashdod. Tra loro c'è anche il deputato del Movimento 5 Stelle, Caro Tenuto. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto l'immediata incolumità dei nostri connazionali, mentre le opposizioni insorgono chiedendo sanzioni e la sospensione degli accordi con Israele. Pronta la replica del governo di Tel Aviv: usati mezzi non letali solo dopo i ripetuti avvertimenti. Voltiamo pagina. Ci sono sviluppi sulla tragedia dei sub italiani alle Maldive. Il team di esperti finlandesi ha recuperato nella grotta di Alimata i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Domani si tenterà il difficile recupero delle altre due salme rimaste intrappolate, mentre il corpo dell'operatore Gianluca Benedetti è già rientrato in Italia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Verranno disposte le autopsie e saranno ascoltati i testimoni a bordo della Safari Boat. Torniamo in Italia. Resta in cella El Kudri, il 31enne che domenica scorsa ha travolto 8 persone a Modena. Il GIP ha convalidato l'arresto parlando di un'azione lucida mirata a uccidere più persone possibili, escludendo patologie psichiche. Secondo i magistrati, l'uomo stava pianificando la fuga in Marocco. Caduta l'aggravante di terrorismo, restano le accuse di strage e lesioni gravissime. Intanto, sul piano politico, Forza Italia chiede la cittadinanza per i cittadini egiziani che hanno aiutato a bloccare l'aggressore. In chiusura, l'economia e provvedimenti del governo. In arrivo la proroga per il taglio delle accise sui carburanti, in scadenza dopodomani. Lo ha confermato il ministro Giorgetti, annunciando novità anche per l'autotrasporto nel Consiglio dei Ministri di venerdì. Prosegue intanto il negoziato con Bruxelles per estendere le tutele energetiche. Nel frattempo scoppia il caso politico al Senato. La maggioranza presenta e poi ritira, dopo le proteste delle opposizioni, una mozione che chiedeva di rivedere l'obiettivo del 5% delle spese per la difesa in ambito NATO. Per questa edizione è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Nel giro di parole, al prossimo aggiornamento informativo, restate in nostra compagnia.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta. Geniale.
7: Torino International News.
8: La tragedia alle Maldive, recuperati gli ultimi due corpi, Giorgia e Muriel. Crolla nella notte la vela rossa di Scampia, sfollate alcune famiglie. Putin in visita a Pechino e Kudry, il jeep convalida il fermo. Al momento non ci sarebbero elementi per incapacità di intendere. Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Ancora ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale. In studio, i corpi degli ultimi due sub italiani morti in immersione nelle Maldive sono stati recuperati dall'equipe di soccorso che si era immersa poco prima delle 8 ore italiana nell'atollo di Vavu. Il primo, rende noto una nota della Farnesina, è già stato sollevato su una barca a poggio, mentre il secondo è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione. Si tratta dei corpi di Giorgia Somacal, 23 anni, figlia di Monica Montefalcone, e di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca dell'Università di Genova, originaria della Puglia e residente a Puerino nel Torinese, collaboratrice della cattedra della professoressa Montefalcone. La cronaca, tragedia sfiorata a Scampia, quasi 2 anni dal crollo nella vela celeste in cui persero la vita 3 persone, questa volta è stata la vela rossa a cedere. L'edificio era disabitato e in via di demolizione da qualche mese. A crollare sarebbe stata una parte dello stabile ancora in piedi, che si è abbattuta a pochi metri da un condominio limitrofo in via Gioberti. Fortissimo il boato, gli abitanti della zona hanno pensato a un terremoto. Al momento non risulterebbe alcun ferito. Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping hanno avuto un incontro privato a porte chiuse di circa 90 minuti, lo scrive RIA Novosti. Al termine del bilaterale si è svolto un altro incontro in un formato allargato con la partecipazione di delegazioni di entrambi i paesi. Torniamo a parlare di El Kudri. Non ci sarebbero al momento elementi per ritenere che il gesto compiuto sabato pomeriggio sia una conseguenza della patologia, disturbo schizoide di personalità, per il quale Sami El Kudri era stato in cura al Centro per la Salute Mentale di Castelfranco Emilia. Così afferma la GIP Donatella Pianezzi nell'ordinanza con cui ieri ha convalidato l'arresto del 31enne che in pieno centro a Modena ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità a bordo della sua auto. Per la GIP non ci sarebbero per il momento nemmeno elementi per ritenere che El Kudri fosse incapace di intendere e volere quando ha commesso il furto. E ora parliamo di scuola, in particolare della carta del docente. Anief porta avanti la sua petizione e azioni legali. Sentiamo quest'oggi Chiara Cozzetto del sindacato Anief.
1: La carta del docente, il bonus per la formazione, viene riconosciuta da quest'anno anche ai docenti con contratto al 30 giugno. Per il sindacato Anief questo però non basta, è necessario riconoscerlo anche ai docenti con supplenze brevi e saltuarie. Sul nostro sito www.anief.org c'è la possibilità di ricorrere anche per questa tipologia di personale scolastico, e c'è anche la possibilità di aderire a una petizione per far ritornare l'importo della carta docente almeno ai 500 euro che erano stabiliti fino allo scorso anno. Per quanto riguarda i docenti con contratti al 30 giugno e al 31 agosto, possono aderire al ricorso rispetto agli anni pregressi in cui il diritto non era riconosciuto.
0: Ci fermiamo qui, buon proseguimento di ascolto, a più tardi.
2: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.
3: Tot am stat și m-am gândit ce vremuri au venit. Vremuri bune, vremuri rele. Trece-o-n, Doamne, peste ele. Fost au nunți.

0: să
1: tu Ion, eu Ion, eu Ion, tu Ion.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Maldive, recuperati i corpi di Giorgia e Muriel. Putin da Xi per blindare l'asse Mosca-Pechino. Il Cudri, la Jeep di Modena, dice che non avrebbe agito per disturbi psichici, voleva colpire più persone possibili. Paura, i tornelli, gira con un macete nella stazione centrale a Milano, arrestato dalla Polfer. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR. Restate con noi.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
8: Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti. Si tratta di Giorgia Sommacale di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Quello del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, così ha dichiarato il leader del Cremlino. Salim El Kudri il sabato pomeriggio a Modena voleva colpire più persone possibili, lo evidenzia la Jeep Donatella Planezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne, che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. Momenti di paura, anche se non ci sono state conseguenze per nessuno, in stazione centrale a Milano, dove un uomo originario del Gambia, di 30 anni, giunto a bordo di un treno dall'Emilia Romagna, è prima uscito dal gate alla fine dei binari, poi ha deciso di rientrare ma ha trovato davanti a sé una coda e ha estratto dallo zaino un macete. È quindi rientrato da un tornello chiuso e risalito a bordo di un treno, dove pochi istanti dopo sono intervenuti gli agenti della Polfer che l'hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. Per placarlo è stato necessario il ricorso al taser. L'uomo risulta residente a Modena, ha svariati precedenti penali e un permesso di soggiorno lavorativo scaduto. Il giudice delle direttissime ha disposto il carcere. Andiamo all'estero. Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti concluderanno molto rapidamente il dossier iraniano, ribadendo che Teheran non potrà dotarsi di armi nucleari. Parlando alla Casa Bianca durante il Congressional Picnic, il tycoon ha spiegato che Washington sta lavorando per chiudere la partita in modo molto piacevole, aggiungendo: faremo un piccolo viaggio in un posto chiamato Iran. Nelle stesse ore Axios ha riferito che Trump prenderà parte al vertice del G7 in programma a giugno in Francia, dove i leader discuteranno di intelligenza artificiale, commercio e lotta lotta alla criminalità. La partecipazione del presidente americano era stata messa in dubbio per le tensioni con alcuni paesi del G7, accusati dalla Casa Bianca di non sostenere pienamente la linea americana nel conflitto con l'Iran. Noi per il momento ci fermiamo qui, ancora l'augurio di un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.

0: chiocciolatorinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori fra Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Code per lavori si registrano anche sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Ovada e Masone in direzione Genova. Questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami. Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Torino International.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Buon pomeriggio, queste le anticipazioni. L'Unione Europea non chiude a Meloni, ma per ora si usino i fondi esistenti. Maldive, recuperati i primi due corpi, Dan Europe, operazioni complesse. Modena per El Kudri, la procura non chiede l'aggravante di terrorismo. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. L'Europa non chiude e non apre, chiede tempo, prudenza e soprattutto chiede di cominciare a usare tutte le risorse che ci sono prima di guardare altrove. Nessuno, né in Italia né a Bruxelles, si aspettava che la Commissione rispondesse in maniera chiara e univoca alla lettera con la quale la Premier Giorgia Meloni ha domandato a Ursula von der Leyen di estendere la deroga al patto prevista per la difesa alle spese per la crisi energetica. Presidente dell'esecutivo europeo al tempo opportuno replicherà entrando nel merito di richieste già note, richieste sulle quali von der Leyen non mancherà di riflettere con un occhio agli sviluppi della crisi in Iran e un altro ai posizionamenti dei paesi membri sull'istanza portata avanti dall'Italia. Per gli esteri, i tre sub-esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. La missione ora si sposta alla fase successiva. Ieri i sub sono stati in grado di localizzare i quattro corpi e oggi è iniziato il recupero, ha spiegato un portavoce del governo delle Maldive. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, l'assicurazione che ha garantito la presenza dei sub-soccorritori, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di lunedì in un funicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i quattro corpi erano uno vicino all'altro. La cronaca: no alla richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno della premeditazione. Questa è la decisione della procura di Modena su Salim El Kodri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. A riferirlo è il legale del 31enne Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo le lesioni gravissime. Economia: l'Unione Europea deve porre fine alla sua dipendenza dai combustibili fossili, accelerando sull'elettrificazione dell'economia. È la ricetta della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ribadita con un videomessaggio durante un convegno dedicato al settore UE delle tecnologie pulite. E chiudiamo con lo sport. FC Internazionale Milano e Nike presentano il nuovo un kit per la stagione 26-27, una maglia che celebra il profondo legame tra il club e la città di Milano, reinterpretando i codici estetici della tradizione della squadra attraverso un linguaggio contemporaneo ispirato al mondo della moda e del design. Lo annuncia il club sul suo sito. Per la nuova stagione Nike si ispira all'anima sartoriale e all'eleganza senza tempo di Milano, con richiami ai kit più emblematici della storia dell'Inter. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e una buona giornata.

0: Stellantis, tagliati 12.000 posti di lavoro dopo 19 miliardi di aiuti, nessun investimento sugli impianti, ma gli azionisti fanno festa. La situazione è a dir poco emergenziale. Tra il 2021 e il 2023 l'azienda ha deliberato cedole agli azionisti per 16,4 miliardi, di cui circa 2,7 sono stati incassati dalla holding della famiglia Agnelli. Oltre 12.000 posti persi in questi ultimi 5 anni, il primo dato drammatico riguarda proprio i lavoratori. A pesare, come è stato spiegato durante la conferenza, sono sicuramente le uscite volontarie. Gli esuberi dichiarati nel 2024 sono stati 3.700 e 2.352 l'anno scorso, per un totale di 6.052. A questi si aggiungono 1.048 richieste di uscite volontarie nella prima parte del 2026. Sempre secondo il sindacato, circa il 56% degli addetti di Stellantis è interessato da ammortizzatori sociali. L'ombra del nucleare torna nel dibattito italiano a fronte dell'emergenza energia che è stata aperta dalla guerra della Russia in Ucraina, della difficoltà dell'Europa di aiutare una politica alternativa al gas russo e dei venti di guerra capitanati da Israele e Stati Uniti che hanno preso a soffiare sul Medio Oriente, mettendo per ultimo l'Iran nel mirino. Una serie di accadimenti che ai cittadini stanno causando da anni difficoltà a causa dei rincari. L'Unione Europea assicura stanziamenti di fondi per combattere la crisi energetica, il governo di Giorgia Meloni promette un ritorno al passato. Entro l'estate sarà adottata una legge delega per la ripresa della produzione nucleare in Italia, ha detto la Presidente del Consiglio in Senato il 13 maggio. La questione tocca in particolar modo il Piemonte, dove sono presenti 3 impianti alloggi in dismissione a Saluggia e Trino, Vercelli e da Bosco Marengo in Alessandria. Questi luoghi, in particolar modo Trino, dove nel 1985 si svolse una storica marcia, vi parteciparono, raccontano le cronache, 8.000 persone, sono stati negli anni 80 l'epicentro delle proteste degli attivisti contro il nucleare, che spinsero 2 referendum nei quali vinse il no al nucleare sia nell'87 dopo il disastro di Chernobyl che nel 2011 dopo l'incidente di Fukushima. Lo scorso weekend, 16 e 17 maggio, l'impianto di Trino è stato riaperto al pubblico, a famiglie, associazioni, giornalisti e portatori di interesse. La SOGIN, Società Gestione Impianti Nucleare, azienda di Stato responsabile dei processi nucleari fino a quando ciò è stato consentito, così come della loro dismissione quando è arrivato l'ordine popolare contrario, ha riproposto un open gate nazionale che ha interessato anche il Piemonte, oltre gli impianti di Caorso in Piacenza e Garigliano a Caserta. Parliamo anche di eventi questo weekend. Dopo le edizioni 2023, 2024, 2025, torna nell'area sociale degli Orti in Piazza Risorgimento la Festa dei Vicini del Mondo, organizzata da Archivio Di Mauro, APS, insieme alla comunità degli Orti in Piazza, l'Associazione Venezuela in Piemonte e Casa del Migrante, in collaborazione con la CCNA Campidoglio, in occasione della Festa dei Vicini e del Festival del Verde. Quindi sabato 23 maggio l'apertura area sociale ore 15-17 con un rinfresco offerto dall'Associazione Venezuela in Piemonte presso l'area sociale degli Orti in Piazza Piazza Risorgimento 12, domenica dalle 13 alle 17 pranzo condiviso a cura dell'Associazione Casa del Migrante con gli ortolani presso l'area sociale degli Orti in Piazza Risorgimento 12. L'evento fa parte di una rassegna Otros Planetas, El Mundo en tu Casa, progetto promosso da Archivio Di Mauro APS in collaborazione con Venezuela in Piemonte, la Casa del Migrante. Final de ediție, rămâneți pe 90.0 FM, urmează Parla con Cosimo, după care Mary on the Road, imediat după orele 15, DJ Nick, ceva mai târziu cu multe, multe hituri. Vă las în compania lor și vă dau întâlnire pe mâine la o nouă ediție a Jurnalului de Prânz. Zi frumoasă!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentrovati a Parla con Cosimo, bentrovati qui su Radio Torino International. In questo momento siamo nello studio di registrazione dove Samuele Cavallo sta per preparare nuovi singoli, vero?
3: Sì, sono qua con Giovanni Cannarozzo, che è il nostro sinfonico e anche arrangiatore,
2: produttore.
3: E ormai questa collaborazione sta andando avanti, e insomma presto, prossime settimane, quindi senza spoilerare troppo, uscirà nuova musica, e intanto proprio negli ultimi giorni siamo in giro in promozione, e anche
2: con
3: in
2: il singolo,
3: con questo nuovo singolo che si chiama Nuda in una cabriolet, scritto insieme a Samuele Spingi e allo stesso Giovanni, ed è un brano a cui tengo molto perché ha un significato molto speciale, parla della possibilità, dell'incapacità in realtà di vedere oltre quei rapporti flash, oltre quei match che oggi si chiamano match, di vederci qualcosa di più, di vederci qualcosa di più grande.
2: Okay.
3: E quindi attraverso un groove accattivante, attraverso un groove che sicuramente, come si dice da noi, acchiappa, volevo insomma trasferire questo genere di messaggio.
2: Infatti musicalmente acchiappo, come dici tu, perché beh, a parte una voce pazzesca.
3: Grazie.
2: Noi siamo abituati a sentirti più con una voce delicata, no?
3: Sì.
2: Non in tutte le canzoni,
3: sì.
2: Ma in questa proprio dura, graffiante, strong,
3: se esatto.
2: Si usi di appunto
3: questo
2: termine.
3: Ma sì, io questo mio lato un po' funk è anche un po' che viene un po' dal mio repertorio rock, volevo trasferirlo appunto in una canzone dove padroneggiano i bassi, no? E volevo urlarlo, insomma, questa sì, necessità, no?
2: Perché sei riuscito bene.
3: Dimmi che ho almeno una chance. E quindi, insomma, questa canzone nasce dalla voglia, l'urgenza di far sentire la propria voce.
2: E ascoltandola in macchina, quindi un suono molto, molto importante, no? Quando si ascolta una bella canzone, le percussioni sono la parte che più riempie, no?
3: Allora, intanto merito
2: bellissime quelle percussioni.
3: Merito di un signore, oserei dire ragazzo, che è qui dietro le quinte, che è Giovanni,
2: che non si vuole far vedere.
3: E merito insomma della sua maestria e della sua capacità artistica di trasformare quello che per me era un embrione, per me è Samuele, che è l'altro ragazzo, sì, con cui abbiamo scritto questa canzone, di trasformare questa cosa in una roba che avesse un groove un po' anglosassone, un po' americano, e Giovanni in questo è un genio, quindi sono felice, insomma, non perché lui, ripeto, è dietro le quinte qua, di continuare questa collaborazione con lui.
2: E lì che sorridi,
3: sì,
2: anche se nel mio programma è stato nominato già più di una volta, perché
3: sì,
2: ho avuto già degli ospiti che sono passati da questo studio.
3: Ma è perché in molti passano di qua, lui c'è un po', capito?
2: Ma devo dire che veramente è un...
3: Mi tratta come un numero,
2: è un posto dove tanti vengono in questo studio a registrare, si vede che c'è,
3: sì,
2: qualità. E
3: sì,
2: si sente.
3: Però
2: da chi ho ospitato io sento la qualità dello studio, quindi della registrazione, della sua produzione.
3: Però oggi c'è questa grande fobia, no, che veramente ormai sta straripando, quella relativa all'intelligenza artificiale. Fa un po' paura questa cosa, che in America c'è un brano che addirittura è arrivato primo in classifica, e dici chi c'è dietro quel brano? C'è nessuno,
2: sì,
3: c'è l'intelligenza artificiale, c'è una programmazione fatta con l'intelligenza artificiale.
2: Però si sente alla fine quando c'è.
3: Ma sì, ovviamente, certo che si sente, però il fatto che il pubblico
2: apprezzi
3: in qualche modo, abbia messo nelle cuffie qualcosa che comunque, se tu l'ascolti, può avere un senso, no? Fa paura, no? Tu sei lì.
2: Devo spoilerare una cosa: l'intelligenza artificiale mi hanno fatto la sigla del mio programma, e quindi di
3: fatto
2: però era l'unico metodo per poter usare una sigla, perché non era depositata insieme, quindi alla fine non
3: certo
2: usare, perché se no mi bloccavo tutto.
3: No, questo spero che non. Cioè, immagino non possa mai sostituire una cosa fondamentale che per me è vita, cioè il live. Non a caso si chiama live, perché quello o lo fai col pubblico oppure c'è una persona tridimensionalmente esistente, che non può essere un manichino, diciamo, guidato da un joystick. Questa è una cosa che non potrà mai sicuramente essere sostituita, però tutto il resto aiuta, e allo stesso tempo personalmente mi fa paura. e quindi spero possa essere usato con dovizia, ecco.
2: Samuele, io andrei a sentire appunto il tuo singolo, l'ultimo uscito, aspettando con ansia gli altri. Andiamo a far sentire appunto Nudo in una cabriolet. Buon ascolto.
4: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: Cosimo Alfano.
1: Siamo ritornati con Samuele Cavallo. Samuele, allora, la tua carriera non solo la musica, ma anche attore
2: sì, sì.
1: Soprattutto quello che noi ti conosciamo di più, un po' Sansole, Samuel.
2: Beh, sì.
1: Come mai, a differenza di altri personaggi che passano nelle soap, tu sei l'unico che hai mantenuto il tuo nome solo per una lettera?
2: Allora, è un aneddoto che poi nasce, come si dice, da una storia vera. Il mio personaggio si chiamava Samuele Cavallo, cantante pianista. Quindi quando è arrivata, come tutte le agenzie, no, la richiesta di questo Provino, il mio agente mi manda la mail e mi scrive: Provino per Samuele Cavallo, cantante pianista. Quindi il personaggio si chiamava così, io pensavo fosse uno scherzo. D'altro canto,
1: non si parlava di te?
2: No,
1: il personaggio
2: è personaggio, non so chi poi avrà sognato, avrà avuto qualcosa che l'ha collegato. D'altro canto, il mio agente aveva detto al casting director: se stai cercando Samuele Cavallo, non puoi non provinare Samuele Cavallo. Dice: sì, vabbè, che c'hai l'attore adatto, sì, cioè, allora, tutti pensava mi stesse vendendo. Quindi tra la mia ipotesi che fosse uno scherzo e quella del casting, che Cristiano stesse vendendo qualcosa, sembrava tutto veramente figlio di un fatto o di uno scherzo. Insomma, fatto sta, mi ritrovo dopo 2 giorni a fare questo provino e la gente, mentre mi guardava, sorrideva. Dicevo: ma perché sorridi? Non capisco. E poi era perché appunto c'era questo omen nomen, no? Uh-huh. C'è da dire una cosa, che mio padre, buon'anima, era l'unico programma che riuscivo a guardare in televisione, perché faceva il rappresentante di commercio. Tu, rappresentante di commercio, lo fai, diciamo, tra il lunedì e il venerdì, quindi sei un po' come una biglia, okay, in tutte le parti d'Italia, con la macchina, giri, no? E la sera poi ti trovi in albergo, prima di cena, un posto al sole, no?
1: Televisione,
2: è un po', no? L'access prime time, lo vedi prima di cena. Quindi mio padre, diciamo, per quotidianità lo vedeva tutte le sere, ed era una cosa che mi aveva raccontato così per caso. Dice: ma la sera
1: troppi casi andare... alla fine, vedi?
2: Sì, c'è anche una cosa: con mio padre ho avuto un rapporto difficile per tutta la vita, no? Ci siamo ritrovati negli ultimi anni della sua vita, quindi questa cosa mi dà una connessione con lui in qualche modo. Mi piace pensare che questa cosa che è capitata di un posto al sole sia figlia di una connessione fra me e lui in qualche modo.
1: Tutto può essere.
2: No, ma mi piace pensarlo, è una cosa in cui in qualche modo credo. E, ripeto, tutto è figlio di uno strano caso, però comunque è così. Che è andata. Tant'è vero che poi hanno cambiato il nome da Samuele Cavallo a Samuel Piccirillo, se no sì, facevo pubblicità a me stesso nella sua. Però insomma è andata così e sono
1: invece
2: molto felice.
1: Sul fatto che lì sei il cuoco del bar
2: di Caffè Vulcano.
1: Caffè
2: sì.
1: Vulcano. Tu sei cuoco?
2: Nella mia vita io cucino per gli altri.
1: Allora.
2: Faccio delle cose abbastanza semplici, mm-hmm, alcune un po' più articolate. Però per me non cucino mai. Quando devo cucinare per gli altri sono uno che si sbatte, si va lì, si trova le ricette, insomma si barcamena in qualche modo. Mentre Samuel è arrivato nella soap perché stava cercando una serata, si invaghisce di una ragazza dietro il, banc-

0: Siete molto amici.
1: Siamo lui, io lo chiamo, ci chiamiamo a vicenda un po' i disturbatori della vita reciprocamente, perché ci sentiamo praticamente tutti i giorni, anche quando non giriamo insieme. Sì. Vuoi per un messaggio, vuoi per sentirci, anche per come stai. E abbiamo una connessione molto forte, abbiamo veramente un'alchimia fortissima. Questa cosa sul set ci aiuta moltissimo. Chiudiamo le scene in 10 minuti, quindi vuol dire che abbiamo
0: tipo
1: una sintonia.
0: La scena della lotta con la farina, con le uova.
1: Quella è stata bellissima. Quella è stata una, veramente una delle scene più divertenti che abbiamo girato. E ci siamo veramente
0: soprattutto
1: divertiti
0: nel girarla, più che poi alla fine come doveva essere la scena.
1: Ma sì, ma allora tu immagina, c'era scritto che dovevamo lanciarci delle cose addosso. Quindi quello che capitava, farina, verdura, di tutto, considerando che ovviamente il cibo non si spreca, ci mancherebbe altro, ma in quel momento eravamo in cucina, allora abbiamo iniziato a lanciarci farina, lattuga, verze, limoni, zenzero, curcuma. A un certo punto sembravamo degli arcobaleni. Ho preso della farina durante una scena e l'altra, un ciacco e l'altro, l'ho presa e l'ho schiaffeggiato con la farina.
0: Invece, tornando sul tuo singolo che abbiamo sentito poco fa, la regia è di appunto...
1: Sì, il videoclip è stato girato in Campania. Uh-huh. Ho avuto una squadra amica, ovviamente. No? Vuoi che tu giri un video in Campania e diciamo gli addetti ai lavori,
0: i tuoi amici che lavorate insieme,
1: con cui lavoro, che hanno anche, come Luca Turco in questo caso, che ha una produzione video, si chiama Vertigo, con la sua casa di produzione, ha deciso di sposare il progetto e di accompagnarmi in questa avventura. Abbiamo girato sulla costa della Campania con tutte le difficoltà del caso. Avevamo l'idea di fare un piano sequenza, di realizzare un piano sequenza, che era un po' un sogno mio e suo. E quindi il videoclip di questa canzone è un vero e proprio piano sequenza, come se fosse una scena di un film.
0: È così, è stato Nico, tra virgolette,
1: di Nico, di Luca Turco. Sì.
0: E l'ultima cosa che volevo chiederti è lo spettacolo che stai portando in giro sulle coste.
1: Ah, sulle
0: navi.
1: Viva la Vida è uno spin-off del mio spettacolo, del mio live, che si chiama Godiamoci il Viaggio. È uno spettacolo che ho messo insieme dopo anni e anni di tournée, posti al sole, posti all'ombra, vicissitudini varie, e per me la vita io la vivo come un viaggio, cioè un viaggio di sola andata, no? Dove contano più le tappe, contano più le tappe del viaggio, no? Ho sempre avuto grandi sogni nella mia vita, però mi sono sempre ancorato a quelli che sono stati i momenti importanti, piccoli o grandi, di quelle che sono state di quello che è stato il mio viaggio finora. E quindi così l'ho vissuto e lo vivo attraverso le canzoni, uno spettacolo fatto di canzoni e di racconti. E il pubblico balla, canta, piange, si emoziona, si diverte. Questa cosa
0: partecipa allo spettacolo.
1: Cioè, sono 2 ore dove io e il pubblico a fine spettacolo praticamente moriamo. Chi in platea,
0: e poi facendo 2 repliche ho visto sui social che ti devi cambiare perché sei...
1: No, vabbè, ragazzi, cioè io lascio veramente un polmone ogni volta che faccio lo spettacolo. E questo spin-off
0: fa capire che appunto c'è proprio la passione.
1: Sì, cioè, la band si diverte con me, c'è, cioè, i ballerini, è uno spettacolo veramente forte, divertente. E questo spin-off è nato appunto per una proposta con Costa Crociere, e da circa 1 mese e mezzo ho fatto queste tappe, si chiamano Interporto. Quindi io salgo sulla nave, la sera faccio lo spettacolo e poi la nave, alla prima tappa in cui sbarca, mi lascia a terra, io con l'aereo torno a Milano.
0: Però non torni con loro?
1: No, perché poi gli impegni, esatto, sì, però
0: sei troppo impegnato.
1: Però mi permette appunto di incontrare il pubblico anche su questi teatri enormi che ci sono sulle navi costa, e mi permette appunto di fare questo spin-off, dura circa 40 minuti ed è una botta di vita sia per me che per il pubblico. Infatti, come tu sai, come ho fatto vedere in alcune storie su Instagram, che tra uno spettacolo io mi cambio totalmente, mi lavo e rifaccio lo spettacolo. Poi sai,
0: tra primo e secondo spettacolo hai le stesse forze come nel primo, nel secondo?
1: Sì, no, io non mi accorgo nemmeno, capito?
0: Boh, cioè,
1: ma perché poi a fine spettacolo magari c'è la gente che ti ferma, magari ti chiede una foto, ti chiede di fare 2 chiacchiere, quindi io non mi fermo mai. Io fradicio, esco dalle quinte, vado in platea, foto, chiacchierata, vado, mi cambio e ritorno sul palco. E fa, per altri 40 minuti non stop.
0: Non hai la pausa, non ho il tempo di
1: bere.
0: Se
1: no, io non bevo neanche, infatti ci sono.

0: i tecnici dietro le quinte che mi mettono bicchieri d'acqua in giro, ma io non bevo mai, non mi dimentico di farlo.
1: Addirittura neanche quelli che ti lasciano in giro.
0: No, loro mi lasciano bicchieri, bottiglie in giro, perché strategicamente dico, vabbè, prova a mettermi una bottiglia qua, magari passando, mentre parlo, magari mi tiro giù un bicchiere d'acqua. Ma talmente poi è l'adrenalina, il contatto col pubblico, che passa in secondo piano. Però bello.
1: Ok, io ti ringrazio, non voglio farti perdere troppo tempo perché so che oggi devi registrare
0: oggi
1: due brani.
0: Registriamo due brani, sì.
1: E quindi vi lascio alla.
0: Anzi, se vuoi dare una panoramica dopo dello studio, puoi farlo, sempre se Giovanni.
1: Sempre se vuole. Ok.
0: Vedi una serie di tracce messe lì in sequenza, di voci, tagli, cose varie, tagli e cuci.
1: Ok.
0: Grazie.
1: Ciao a tutti, alla prossima puntata.
0: Ciao a tutti gli amici di Parla con Cosimo. Grazie mille.
1: Ciao, grazie.
2: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
3: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
4: Aras Financial, prima agenzia finanziaria română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011-65-99-45-6, celular 347-59-35-187.
5: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne, iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Vertice Cina-Russia, Putin, alto livello di relazioni. L'UE trova l'accordo per i dazi con gli Stati Uniti. Attivisti della flottiglia in arrivo su navi IDF. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei un docente o un'ATA con un contratto a termine? Non perdere tempo. Richiedi con CEDAN la NASPI per avere la tua indennità di disoccupazione. CEDAN, Centro Servizi Amministrativi, è al tuo fianco per assisterti in modo rapido e professionale. Chiama per prenotare 393-8803-469 per prenotare il tuo appuntamento. Oppure scrivi un'email a naspi@cedan.it.

0: mercoledì 20 maggio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Vertice tra Russia e Cina a Pechino, Xi Jinping parla di un livello così elevato nelle relazioni raggiunto grazie alla fedeltà e al coraggio dimostrati in tempi difficili e sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Secondo il Financial Times, l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo. E i deputati europei e gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta Ursula von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio dell'UE. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3. Medio Oriente, i partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto. Ieri notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti. 87 fermati hanno iniziato uno sciopero della fame, denunciano il rapimento in acque internazionali, chiedono il rilascio per tutti, esortano i governi a condannare l'atto di pirateria. Andiamo alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina, sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone, sono a bordo della barca d'appoggio. Economia, lo scenario continua a deteriorarsi, l'allarme di Confindustria in base all'analisi mensile su congiunture e previsioni economiche, il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz e con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quelle delle imprese. Rischia di bloccarsi il canale del credito. A rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Cronaca in chiusura, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania, una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30, che sono stati arrestati. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, ora affidata ad una struttura protetta. È intanto in corso una caccia all'uomo da ieri sera in provincia di Lodi. Un uomo ha inferto 3 coltellate a una 54enne che si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
1: Che intenzioni hai adesso?
2: Vedere il mondo.
3: Guardare oltre i muri. Cose pericolose da raggiungere.
2: Sì.
4: Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
5: Questo è Merrill Road.

0: le nostre novità, amore. Elisa, nel pomeriggio di Torino International, in questa prima ora, ben trovati da Maria Teresa Mirelli nel mercoledì 20 maggio, che accogliamo come sempre con piacere, visto anche le temperature assolutamente, insomma, interessanti, che testimoniano che ci apprestiamo presto a fare qualche bel weekend al mare. Ma andiamo per ordine e viviamo, insomma, questa giornata presente, che deve essere assolutamente celebrata, perché oggi è la giornata mondiale delle api, una giornata che è stata proposta nel 2014 dalla Slovenia e che poi chiaramente è stata riconosciuta ovunque in maniera unanime, anche perché lo scopo è riportare all'attenzione di tutti noi l'importanza delle api e di tutti quegli impollinatori, tra cui rientrano anche le farfalle, gli uccelli, i rettili, per la sicurezza alimentare, e poi significa sussistenza di milioni di persone e funzionamento degli ecosistemi. Anche perché vi ricordo che le api non solo contribuiscono chiaramente a produrre il miele, ma soprattutto contribuiscono alla quantità e alla qualità dei raccolti e dei frutti. Quindi non dimentichiamolo mai: se troviamo un alveare, non distruggiamolo, chiamiamo piuttosto i vigili del fuoco, insomma facciamo in modo che vengano protetti, proprio perché le api sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. Oggi l'appuntamento di Mary on the Road sarà in versione ridotta, soltanto un'ora, ma insomma cercheremo di concentrare il massimo delle curiosità in questi 50 minuti a disposizione. A tra poco!
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito! Sono andato da Atteclinix e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.ateclinix.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51

sua voce sembra sempre una carezza e soprattutto lei è davvero un personaggio incredibile. Malika Yan, animali notturni nel pomeriggio di Torino International. Ci avete fatto mai caso se prendete un aereo e soprattutto se vi consente di avere il pasto a bordo, che i piloti dell'aereo hanno dei pasti totalmente diversi non solo dal resto dell'equipaggio e dagli altri partecipanti, insomma dagli altri passeggeri, ma anche tra di loro hanno due pasti sostanzialmente diversi. E questa non è una coincidenza, ma neanche un vizio, è una vera e propria questione di sicurezza. È una precauzione che spesso è poco nota ai passeggeri, ma che viene adottata da moltissime compagnie aeree quando il comandante e anche il copilota non solo mangiano pasti completamente diversi dal resto dell'equipaggio, ma fa sì che anche i loro due pasti non siano gli stessi. Come vi dicevo, non è un vezzo, una questione di gusti personali, ma nasce da un motivo molto serio: prendere più precauzioni possibile per evitare che entrambi i piloti finiscano fuori uso a causa magari di un'intossicazione alimentare.

0: Faster Now Idol, Teddy Swims, sempre qui su Torino International. Come sempre parliamo di cibo anche oggi in questa prima parte del nostro appuntamento ridotto per l'occasione, e dopo avervi parlato dei pasti speciali che vengono chiaramente differenziati al pilota e al copilota, andiamo a scoprire la mappa dei mendicanti, che è una mappa che è stata creata in Corea del Sud per fare in modo che i giovani possano trovare dei ristoranti a poco prezzo, perché l'inflazione non colpisce soltanto l'Italia e molti altri paesi, ma anche l'economia coreana, e quindi la fascia più giovane della popolazione cerca di combatterla con una mappa in cui ad esempio è possibile consigliare i ristoranti più economici della penisola. Si chiama Geoji Map, dove si possono trovare quelli in cui consumare un pasto, pensate, a meno di 6 euro. Tutto questo grazie a Choi Soon-so, che ha dichiarato di aver lanciato questa piattaforma il 21 marzo scorso, vista anche la crescente domanda di informazioni su pasti a prezzi accessibili, e quindi ha creato questo mezzo assolutamente gratuito. Infatti viene finanziato principalmente da delle donazioni da parte di vari utenti, e l'obiettivo è quello proprio di contrastare l'impennata dei prezzi sui generi alimentari, che sta mettendo a prova anche le finanze dei giovani coreani. Quindi questa piattaforma permette di aggregare i consigli dei consumatori sui ristoranti, ristoranti in cui si può mangiare a meno di 6 euro, condividere le posizioni, le recensioni dettagliate, in modo tale da trovare i migliori ristoranti che possano garantire qualità e prezzo. Insomma, una bella idea per questa mappa dei mendicanti.
1: Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, Torino. Restaurant cu specific pescăresc și pizzerie. Rețete autentice, ingrediente proaspete, alese cu grijă în fiecare zi. Meniul inspirat din tradiție se îmbine cu rafinamentul lui chef Giorgio. Local elegant, cu prive pentru întâlniri de afaceri, evenimente și petreceri private cu rezervare. Restaurant Mare Luna, strada di Settimo 240, la Torino. Deschis la prânz și cină. Telefon 011 273 5919 sau www.ristorantemareluna.com.
2: Ți-e frică să zâmbești? Ți-ai pierdut dinții sau te-ai săturat de proteza mobilă? E momentul să schimbi totul cu o singură vizită. Cu ajutorul echipei Dr. Mădălina Topor, în Torino, Corso Giulio Cesare 143 și Milano, Via Carlo Marocchietti 27,

800-602-602 și convinge-te singur!

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Passare il muro e stancarsi, trovare un buco e saltarci. Io non credo a chi mi chiama, credo abbia sbagliato nome. Io non credo a chi mi ama di più, non credo abbia valore. Perché in tutta questa roba che ho addosso mi confondo. E non so se mi conforta, se mi ostacola il confronto.

0: Come vorrei, come vorrei.
1: Prima che lui è Nait, sempre qui su Torino International, parliamo di linguaggio del corpo, in particolar modo della stretta di mano, no? Che ci può raccontare tantissimo della personalità dell'altra persona. E non sto parlando soltanto in occasione magari di un colloquio, ma anche di una semplice conoscenza. Del resto la psicologia lo studia da anni, questa stretta di mano è un pezzo del nostro linguaggio ed è anche un piccolo test non verbale di personalità. Anche perché vi ricordo che nel passato, all'inizio, era un gesto molto concreto, quello di non avere armi, pugnali nascosti, ma significava pace e quindi niente cattive intenzioni. Oggi usiamo la stretta di mano per siglare dei contratti, accogliere qualcuno che incontriamo per la prima volta, iniziare delle riunioni e quindi, insomma, il contatto fisico riduce quella che dovrebbe essere una distanza e facilitare la fiducia. Però ci sono tante strette di mano che diventano un vero e proprio bigliettino da visita. Per esempio, c'è il classico ideale di stretta di mano, che è quella presa piena, palmo contro palmo, movimento deciso, comunica sicurezza, presenza e capacità di leadership. Poi c'è la stretta pesce lesso molle, no? Quando la mano è floscia, c'è poca pressione, movimento minimo, viene letta come segnale di bassa convinzione, scarso interesse e insicurezza. Forse può riflettere anche un po' la timidezza, la paura di esporsi. Poi c'è la stretta stritolatrice, che la pressione qui è esagerata, al limite del doloroso, l'effetto è quasi sempre negativo perché significa aggressività, bisogno di dominare e poco rispetto dei confini altrui. Poi c'è anche la stretta solo con le dita, no? Cioè la mano dell'altra persona afferra soltanto le vostre dita tenendo il proprio palmo lontano, e in questo caso il gesto significa distanza, ansia da contatto o addirittura un senso di superiorità. Infine poi ci sono i giochi di polso e doppia mano, cioè quando qualcuno ruota il proprio palmo verso il basso tende a posizionarsi in alto nella dinamica di potere, quindi palmo verso l'alto invece segnala sottomissione. La stretta a guanto con entrambi le mani che avvolgono quella dell'altro può esprimere invece calore e sostegno, ma fuori contesto risulta paternalistica e comunque invadente. La buona notizia è che la stretta di mano si può allenare senza trasformarsi in un personaggio, senza imitare un modello standard, ma fare in modo che questo gesto possa raccontare la vostra versione migliore o comunque autentica. Quindi ricordate, mani curate e asciutte. Certo, nessuno pretende la manicure perfetta, ma una presa sudaticcia o scivolosa rovina qualsiasi messaggio positivo. Palmo alla stessa altezza dell'altro, senza tirare o senza ruotare per avere il controllo. Pressione salda, non dolorosa, un trucco utile ad adattare leggermente la forza a quella dell'interlocutore, e la durata deve essere di 2-3 secondi. Più breve rischia di sembrare sbrigativa o troppo lunga diventa appiccicosa. E poi ricordatevi il contatto visivo con un bel sorriso naturale, e questa è la stretta ideale anche per chi affronta delle presentazioni, degli eventi di networking o semplicemente dei colloqui di lavoro. La stretta di mano non deve recitare un personaggio che non siete, ma neanche anche sabotare la vostra creatività. E poi ricordate che le donne non devono stringere più piano per risultare femminili, ma devono stringere sempre in maniera congruente con ciò che sono e soprattutto con quello che vogliono dimostrare e raccontare.
2: Torino International.

0: Pensate che sono trascorsi 25 anni dall'uscita di Perdono, quindi il brano originale. Era il primo singolo estratto da un album di grandissimo successo, Rosso, relativo, che consacrava la musica Tiziano Ferro e che ha deciso di celebrare questo brano iconico della sua carriera con una nuova versione che ha coinvolto anche Lazza. I due si sono ritrovati a Los Angeles, hanno registrato questo brano che vede anche una strofa inedita proprio scritta da Lazza e devo dire una collaborazione bella. E come lo stesso Tiziano Ferro ha commentato il suo progetto sui suoi canali social, ha detto che di persone ce ne sono tante, ma Lazza era quella giusta per questo pezzo. Tiziano Ferro, una delle nostre novità presentate appunto come ogni venerdì che si rispetti nel pomeriggio di Torino International, negli appuntamenti di Mary on the Road.
1: Recap zâmbetul într-o singură zi, la Viele Dental din Santena cu intervenție țintită poți avea dinți fixi în doar 5 ore, chiar și dacă osul este redus, mulțumită tehnicilor chirurgicale avansate. Fără soluții temporare, doar proteze permanente din zirconiu, rezistente, estetice, sigure, pentru un zâmbet stabil, natural și de durată. Programează-ți acum o consultație și descoperă cât de ușor este să schimbi viața cu un zâmbet nou. Sună la 011 060 2359. Vorbim limba română. Zâmbește azi, plătește mâine. Cu Viele Dental. Piața Martirii de la Libertà, 12 Santena. Telefon 011 060 2359.

ricordo ancora il video, che era decisamente iconico, anche perché è stato girato per le strade di New York City. Loro sono Charles ed Eddie, Would I Lie to You, nel pomeriggio di Torino International. Così come mi piace raccontare nella nostra unica ora di Maroon Road per questo mercoledì 20 maggio, che esiste un ristorante dove le ordinazioni arrivano sbagliate. Sì, siamo in Giappone, il ristorante sta riscuotendo davvero un successo, è nato a Tokyo, questa metropoli frenetica, rivoluzionaria, che ha deciso di rendere, noto a tutti questo ristorante dagli ordini sbagliati.

un fallimento, ma l'essenza dell'esperienza. Quindi il 30% delle ordinazioni non vengono rispettate, ma il 90% dei visitatori rilascia sempre delle recensioni positive. Vi ricordo che tra l'altro il Giappone è tra i paesi come l'Italia con la percentuale di anziani più alta del mondo, ma invece di isolarli si cerca in qualche modo di continuare a farli vivere una seconda vita, un po' come accade con queste iniziative, dove appunto il ristoratore ha deciso di accogliere solo popolazione ultra ottantenne, come vi dicevo, con questi disturbi. Ed è bello sapere che quando si arriva in questo ristorante degli ordini sbagliati, i clienti non sanno esattamente che cosa aspettarsi. Ciò che è sicuramente noto è che il ritmo è lento, i sorrisi sono sinceri e potrebbero ricevere una portata che non hanno richiesto, ma si dimostra, soprattutto in Giappone, che l'errore non deve essere per forza valutato come fallimento, ma può in questo caso, e comunque da memorizzarlo sempre, che è un'esperienza ricercata e addirittura apprezzata.

0: the time.
1: Together, Mark Ambor, a chiudere questa prima e unica parte di Maroon Road, perché come vi avevo anticipato all'inizio, questa è una versione un pochino più ridotta del nostro appuntamento, che solitamente consta di 2 ore ed è fino alle 17, invece dalle 16, insomma, musica libera in attesa poi di ritrovare il buon Nick. Vi volevo però segnalare ancora la regola dei 5 secondi per tutti coloro che da sempre amano rimandare le cose. Vuoi quando devono preparare magari un esame, devono rispondere ad una situazione un po' antipatica o semplicemente rimandare la sveglia del mattino. Ecco, inizia ad esserci il metodo dei 5 secondi. Il trucco praticamente è contare da 5 a 1 e poi iniziare a fare l'azione che la nostra mente tenta di sabotare. Il primo microgesto direi che è la parte più difficile, però basta iniziare e tutto quello che viene dopo diventerà sicuramente più semplice. Certo, non è la soluzione la regola di 5 secondi, però in alcune situazioni può diventare un'ottima alleata per smettere di procrastinare e iniziare ad agire cercando di essere super motivati. Vi aspetto come sempre domani per un nuovo appuntamento di Maroon Road regolare di 2 ore, quindi dalle 15 alle 17. Adesso vi lascio con Luca Carboni e un suo grande successo, Farfallina. Luca Carboni, che molti di voi avranno avuto modo di vederlo o comunque di ascoltarlo in occasione dell'ultima edizione del Salone del Libro, era presente domenica 17 maggio quando praticamente ha parlato di questo suo libro, che è una sorta di autobiografia che ripercorre un po' le amicizie, i viaggi, dagli esordi negli anni 80 alla malattia e poi al ritorno della, diciamo, alla vita pubblica. Infatti il titolo è Luca non parlava mai. Io invece ho parlato troppo, vi aspetto domani per un nuovo appuntamento di Maroon Road, sempre qui su Torino International. Ciao!

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Vertice Cina-Russia, Putin, alto livello di relazioni. L'UE trova l'accordo per i dazi con gli Stati Uniti. Recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi degli italiani. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, mercoledì 20 maggio, in studio Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura. Vertice tra Russia e Cina a Pechino. Xi Jinping parla di un livello così elevato nelle relazioni raggiunto grazie alla fedeltà e al coraggio dimostrati in tempi difficili e sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Secondo il Financial Times, l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo. E i deputati europei e gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta Ursula von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio dell'UE. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3. Medio Oriente, i partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto. Ieri notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti. 87 fermati hanno iniziato uno sciopero della fame. Denunciano il rapimento in acque internazionali, chiedono il rilascio per tutti, esortano i governi a condannare l'atto di pirateria. Andiamo alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Sono a bordo della barca d'appoggio. Economia, lo scenario continua a deteriorarsi, l'allarme di Confindustria in base all'analisi mensile su congiunture e previsioni economiche. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz e con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quelle delle imprese. Rischia di bloccarsi il canale del credito. A rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Cronaca in chiusura, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania a una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30, che sono stati arrestati. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, ora affidata ad una struttura protetta. È intanto in corso una caccia all'uomo da ieri sera in provincia di Lodi. Un uomo ha inferto 3 coltellate a una 54enne che si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra Corso Allamano e Corso Francia in direzione Aosta. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Vi anticipiamo infine che nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 maggio il Giro d'Italia attraverserà il territorio piemontese. Per conoscere i dettagli consultate la pagina dedicata sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Vertice Cina-Russia-Putin, alto livello di relazioni. L'UE trova l'accordo per i dazi con gli Stati Uniti. Attivisti della flottiglia in arrivo su navi IDF. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione. Al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura. Vertice tra Russia e Cina a Pechino, Xi Jinping parla di un livello così elevato nelle relazioni raggiunto grazie alla fedeltà e al coraggio dimostrati in tempi difficili e sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Secondo il Financial Times, l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo. E i deputati europei e gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta Ursula von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio dell'UE. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3. Medio Oriente, i partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto. Ieri notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti. 87 fermati hanno iniziato uno sciopero della fame. Denunciano il rapimento in acque internazionali, chiedono il rilascio per tutti, esortano i governi a condannare l'atto di pirateria. Andiamo alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Sono a bordo della barca d'appoggio. Economia, lo scenario continua a deteriorarsi, l'allarme di Confindustria in base all'analisi mensile su congiunture e previsioni economiche. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz e con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quelle delle imprese. Rischia di bloccarsi il canale del credito. A rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Cronaca in chiusura, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania a una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30, che sono stati arrestati. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, ora affidata ad una struttura protetta. È intanto in corso una caccia all'uomo da ieri sera in provincia di Lodi. Un uomo ha inferto 3 coltellate a una 54enne che si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
9: Torino International. Ciao, mai buona musica, se ascolta la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: Torino International.
1: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
0: Torino International.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51 92.

56 51 922 oppure info@torinointernational.com.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: stagione. Hai visto? Possiamo andare al mare!
3: Un'estate al mare!
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
2: Pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare!
4: C'è tempo per pagare!
6: A Stade Mobile, tutta un'altra.
4: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Torino International News.
8: Vertice Cina-Russia-Putin, alto livello di relazioni. L'UE trova l'accordo per i dazi con gli Stati Uniti. Recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi degli italiani. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Andiamo in Cina in apertura. Vertice tra Mosca e Pechino. Xi Jinping parla di un livello così elevato nelle relazioni raggiunto grazie alla fedeltà e al coraggio dimostrati in tempi difficili e sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Secondo il Financial Times, l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo. E i deputati europei e gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta Ursula von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio dell'UE. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3. Medio Oriente, i partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto. Ieri notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti. 87 fermati hanno iniziato uno sciopero della fame. Denunciano il rapimento in acque internazionali, chiedono il rilascio per tutti, esortano i governi a condannare l'atto di pirateria. Andiamo alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Sono a bordo della barca d'appoggio. Economia, lo scenario continua a deteriorarsi, l'allarme di Confindustria in base all'analisi mensile su congiunture e previsioni economiche. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz e con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quelle delle imprese. Rischia di bloccarsi il canale del credito. A rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Cronaca in chiusura, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania a una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30, che sono stati arrestati. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, ora affidata ad una struttura protetta. È intanto in corso una caccia all'uomo da ieri sera. In provincia di Lodi, un uomo ha inferto 3 coltellate a una 54enne che si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
9: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono Anastasia.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Vertice Cina-Russia-Putin, alto livello di relazioni. L'UE trova l'accordo per i dazi con gli Stati Uniti. Attivisti della flottiglia in arrivo su navi IDF. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in apertura di giornale. Vertice tra Russia e Cina a Pechino. Xi Jinping parla di un livello così elevato nelle relazioni raggiunto grazie alla fedeltà e al coraggio dimostrati in tempi difficili, e sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Secondo il Financial Times, l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo. E i deputati europei e gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta Ursula von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio dell'UE. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3. Medio Oriente, i partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto. Ieri notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti. 87 fermati hanno iniziato uno sciopero della fame. Denunciano il rapimento in acque internazionali, chiedono il rilascio per tutti, esortano i governi a condannare l'atto di pirateria. Andiamo alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Sono a bordo della barca d'appoggio. Economia, lo scenario continua a deteriorarsi, l'allarme di Confindustria in base all'analisi mensile su congiunture e previsioni economiche. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz, e con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quelle delle imprese. Rischia di bloccarsi il canale del credito. A rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Cronaca in chiusura, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania a una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30, che sono stati arrestati. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, ora affidata ad una struttura protetta. È intanto in corso una caccia all'uomo da ieri sera in provincia di Lodi. Un uomo ha inferto 3 coltellate a una 54enne che si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
9: Torino International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Bene ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, al mattino cieli soleggiati, nel corso del pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con velature in transito su tutti i settori. Al centro, al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente, al pomeriggio locali piovaschi su Basso Lazio, stabilità sulle altre regioni. In serata e nottata tempo nuovamente asciutto ovunque, con ampi spazi di sereno. Al sud, al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento su Campania, Basilicata e Calabria, con sviluppo di temporali isolati. Stabile altrove in serata e nottata. Tempo nuovamente asciutto ovunque, con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime stabili, un rialzo da nord a sud. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare?
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: Torino International News.
8: Vertice Cina-Russia, Putin, alto livello di relazioni. L'UE trova l'accordo per i dazi con gli Stati Uniti. Recuperati alle Maldive gli ultimi due corpi degli italiani. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, non andate via.
9: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Vertice tra Mosca e Pechino. Xi Jinping parla di un livello così elevato nelle relazioni raggiunto grazie alla fedeltà e al coraggio dimostrati in tempi difficili e sottolinea come l'ordine internazionale sia pericolosamente vicino al ritorno legge della giungla. Putin ribadisce che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore di risorse energetiche. Secondo il Financial Times, l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari con il presidente russo. E i deputati europei e gli stati membri dell'UE hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti. L'UE onora i propri impegni, commenta Ursula von der Leyen, ma la Commissione avverte che l'accordo potrà essere sospeso se entro il 31 dicembre 2026 gli Stati Uniti continueranno ad applicare dazi superiori al 15% sui derivati dell'acciaio e dell'alluminio dell'UE. Intanto il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe statunitensi in Europa da 4 a 3. Medio Oriente, i partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto. Ieri notte Israele ha affermato di aver intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti. 87 fermati hanno iniziato uno sciopero della fame. Denunciano il rapimento in acque internazionali, chiedono il rilascio per tutti, esortano i governi a condannare l'atto di pirateria. Andiamo alle Maldive, sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani morti, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Odennino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Sono a bordo della barca d'appoggio. Economia, lo scenario continua a deteriorarsi, l'allarme di Confindustria in base all'analisi mensile su congiunture e previsioni economiche. Il petrolio resta troppo caro perché la tregua in Medio Oriente non ha riaperto Hormuz e con il prolungarsi di tale shock si va ampliando il suo impatto. Cresce l'inflazione anche in Italia, scende ancora di più la fiducia delle famiglie e il calo si estende a quelle delle imprese. Rischia di bloccarsi il canale del credito. A rischio frenate i consumi e i servizi, mentre l'unico driver per la produzione dell'industria restano per ora gli investimenti del PNRR. Cronaca in chiusura, corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata sono i reati contestati dalla procura di Catania a una coppia, un uomo di 46 anni e una donna di 30, che sono stati arrestati. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione della scuola frequentata dalla bambina, ora affidata ad una struttura protetta. È intanto in corso una caccia all'uomo da ieri sera in provincia di Lodi. Un uomo ha inferto 3 coltellate a una 54enne che si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.
7: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 21.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
7: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta una...
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
8: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
9: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. In questo momento siamo nello studio di registrazione dove Samuele Cavallo sta per preparare nuovi singoli, vero?
10: Sì, sono qua con Giovanni Cannarozzo, che è il nostro fonico e anche arrangiatore,
9: produttore.
10: E ormai questa collaborazione sta andando avanti, uh-huh. E insomma, presto, prossime settimane, quindi senza spoilerare troppo, uscirà nuova musica, e intanto proprio negli ultimi giorni siamo in giro, in promozione, e anche
9: con
10: in giro
9: il singolo,
10: con questo nuovo singolo che si chiama Nuda in una cabriolet, scritto insieme a Samuele Spingi e allo stesso Giovanni, uh-huh. Ed è un brano a cui tengo molto perché ha un significato molto speciale, parla della possibilità, dell'incapacità in realtà di vedere oltre quei rapporti flash, oltre quei match, che oggi si chiamano match, di vederci qualcosa di più, di vederci qualcosa di più grande.
9: Okay.
10: E quindi attraverso un groove accattivante, attraverso un groove che sicuramente, come si dice da noi, acchiappa, volevo insomma trasferire questo genere di messaggio.
9: Infatti musicalmente acchiappo, come dici tu, perché, beh, a parte il concetto, pazzesca.
10: Grazie.
9: Noi siamo abituati a sentirti più con una voce delicata, no?
10: Ma sì.
9: Non in tutte le canzoni,
10: sì.
9: Ma in questa proprio dura, graffiante, strong,
10: se esatto.
9: Si usi di appunto questo termine.
10: Ma sì, io questo mio lato un po' funk e anche un po' che viene un po' dal mio repertorio rock, volevo trasferirlo appunto in una canzone dove padroneggiano i bassi, no? E volevo urlarlo, insomma, questa
9: sì,
10: necessità, no?
9: Beh, ci sei riuscito bene.
10: Dimmi che ho almeno una chance. E quindi, insomma, questa canzone nasce dalla voglia, l'urgenza di far sentire la propria voce.
9: E ascoltandola in macchina, quindi non sono molto, molto importante, no? Quando si ascolta una bella canzone, le percussioni sono la parte che più riempie, no?
10: Allora, intanto merito di
9: bellissime percussioni.
10: Merito di un signore, oserei dire ragazzo, che è qui dietro le quinte, che è Giovanni,
9: che non si vuole far vedere.
10: Non si vuole far vedere. E merito insomma della sua maestria e della sua capacità artistica di trasformare quello che per me era un embrione, per me è Samuele, che è l'altro ragazzo, sì, con cui abbiamo scritto questa canzone, di trasformare questa cosa in una roba che avesse un groove un po' anglosassone, un po' americano, uh-huh. E Giovanni in questo è un genio, quindi sono felice, insomma, non perché lui, ripeto, è dietro le quinte qua,
9: sì,
10: di continuare questa collaborazione con lui.
9: E lì che sorridi, anche se nel mio programma è stato nominato già più di una volta, perché
10: sì,
9: ho avuto già degli ospiti che sono passati da questo studio.
10: Ma è perché in molti passano di qua, lui c'è un po', capito?
9: Ma devo dire che veramente è un...
10: Mi tratta come un numero, mi tratta.
9: Capito? È un posto dove tanti vengono in questo studio a registrare, si vede che c'è,
10: sì,
9: qualità. Che
10: sì,
9: si sente,
10: sì.
9: Però da chi ho ospitato io sento la qualità dello studio, quindi della registrazione, della sua produzione.
10: Però oggi c'è questa grande fobia, no, che veramente ormai sta straripando, quella relativa all'intelligenza artificiale. Fa un po' paura questa cosa, che in America c'è un brano che addirittura è arrivato primo in classifica, e dici: chi c'è dietro quel brano? Non c'è nessuno,
9: sì,
10: c'è l'intelligenza artificiale, c'è una programmazione fatta con l'intelligenza artificiale.
9: Però si sente alla fine, quando c'è...
10: Ma sì, ovviamente, certo che si sente, però il fatto che il pubblico
9: apprezzi
10: in qualche modo, abbia messo nelle cuffie qualcosa che comunque, se tu l'ascolti, può avere un senso, no? fa paura, no? Tu sei lì.
9: Vuoi spoilerare una cosa? L'intelligenza artificiale mi hanno fatto la sigla del mio programma e quindi gli dico però era l'unico metodo per poter usare una sigla perché non era depositata in SIAE, quindi alla fine non certo usare, perché sennò mi bloccavo tutto.
10: No, questo spero che non, cioè, immagino non possa mai sostituire una cosa fondamentale che per me è vita, cioè sì, il live. Sì. Non a caso si chiama live, perché quello o lo fai col pubblico oppure c'è una persona tridimensionalmente esistente che non può essere un manichino diciamo guidato da un joystick. Questa è una cosa che non potrà mai sicuramente essere sostituita, però tutto il resto aiuta e allo stesso tempo personalmente mi fa paura. Quindi spero possa essere usato con dovizia, ecco.
9: Samuele, io andrei a sentire appunto il tuo singolo, l'ultimo uscito, aspettando con ansia gli altri. Andiamo a far sentire appunto un nudo in una cabriolet. Buon ascolto.
11: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dici.

0: Alfano.
1: Siamo ritornati con Samuele Cavallo. Samuele, allora, la tua carriera non solo la musica, ma anche attore
2: sì, sì.
1: Soprattutto quello che noi ti conosciamo di più, un po' Sansone, Samuel.
2: Beh, sì.
1: Come mai, a differenza di altri personaggi che passano nelle soap, tu sei l'unico che hai mantenuto il tuo nome solo per una lettera?
2: Allora, è un aneddoto che poi nasce, come si dice, da una storia vera. Il mio personaggio si chiamava Samuele Cavallo, cantante pianista. Quindi quando è arrivata, come tutte le agenzie, no, la richiesta di questo provino, il mio agente mi manda la mail e mi scrive: provino per Samuele Cavallo, cantante pianista. Quindi il personaggio si chiamava così, io pensavo fosse uno scherzo. D'altro canto,
1: non si parlava di te.
2: No,
1: il personaggio
2: è personaggio, non so chi poi avrà sognato, avrà avuto qualcosa che l'ha collegato. D'altro canto, il mio agente aveva detto al casting director: se stai cercando Samuele Cavallo, non puoi non provinare Samuele Cavallo. Dice: sì, vabbè, che c'hai l'attore adatto, sì, cioè, allora, tutti pensava mi stesse vendendo. Quindi tra la mia ipotesi che fosse uno scherzo e quella del casting che Cristiano stesse vendendo qualcosa, sembrava tutto veramente figlio di un fato o di uno scherzo. Insomma, fatto sta, mi ritrovo dopo 2 giorni a fare questo provino e la gente, mentre mi guardava, sorrideva. Dicevo: ma perché sorridi? Non capisco. E poi era perché appunto c'era questo omen nomen, no?
1: Uh-huh.
2: C'è da dire una cosa, che mio padre, buon'anima, era l'unico programma che riuscivo a guardare in televisione, perché faceva il rappresentante di commercio. Tu, rappresentante di commercio, lo fai, diciamo, tra il lunedì e il venerdì, quindi sei un po' come una biglia.
1: Okay.
2: In tutte le parti d'Italia con la macchina giri, no? E la sera poi ti trovi in albergo prima di cena, un posto al sole, no?
1: In televisione,
2: è un po', no? L'access prime time, lo vedi prima di cena, quindi mio padre, diciamo, per quotidianità lo vedeva tutte le sere, ed era una cosa che mi aveva raccontato così per caso. Dice: ma la sera
1: troppi casi andare... alla fine, vedi?
2: Sì, c'è anche una cosa: con mio padre ho avuto un rapporto difficile per tutta la vita, no? Ci siamo ritrovati negli ultimi anni della sua vita, quindi questa cosa mi dà una connessione con lui in qualche modo. Mi piace pensare che questa cosa che è capitata di un posto al sole sia figlia di una connessione fra me e lui in qualche modo.
1: Può essere, tutto può essere.
2: No, ma mi piace pensarlo, è una cosa in cui in qualche modo credo. Ripeto, tutto è figlio di uno strano caso, però comunque è così. Che è andata. Tant'è vero che poi hanno cambiato il nome da Samuele Cavallo a Samuel Piccirillo, se no sì, facevo pubblicità a me stesso nella sua. Però insomma è andata così e sono
1: invece,
2: molto felice.
1: Sul fatto che lì sei il cuoco del bar
2: di Caffè Vulcano.
1: Caffè
2: sì.
1: Vulcano. Tu sei il cuoco?
2: Nella mia vita io cucino per gli altri.
1: Ah, allora,
2: faccio delle cose abbastanza semplici, uh-huh. Alcune un po' più articolate. Però per me non cucino mai. Quando devo cucinare per gli altri sono uno che si sbatte, si va lì, si trova le ricette, insomma si barcamena in qualche modo. Mentre Samuel è arrivato nella soap perché stava cercando una serata, si invaghisce di una ragazza dietro il bancone, sì. Quindi loro stanno cercando un aiuto cuoco all'ultimo minuto, lui si improvvisa aiuto cuoco, fa la prova del cuoco, insomma in qualche modo devono prendere qualcuno che deve mandare avanti la baracca, lui in qualche modo riesce a intrufolarsi, quindi pasticcione come all'inizio, quindi incapace di cucinare, pian piano impara e pian piano impara il mestiere e poi continua a vivere queste, diciamo, questa vita un po' rocambolesca tra Caffè Vulcano, inizia ad avere degli amici, poi arriva Nunzio, diventa amico di Nunzio, nasce questa amicizia fortissima, pian piano
1: che
2: poi si sono evolute.
1: Fuori dalla scena siete molto amici.
2: Ci chiamiamo a vicenda un po' i disturbatori della vita reciprocamente, perché ci sentiamo praticamente tutti i giorni, anche quando non giriamo insieme, sì. Vuoi per un messaggio, vuoi per sentirci anche per come stai. E abbiamo una connessione molto forte, abbiamo veramente un'alchimia fortissima. Questa cosa sul set ci aiuta moltissimo, chiudiamo le scene in 10 minuti, quindi vuol dire che abbiamo
1: tipo
2: una sintonia,
1: tipo la scena della lotta con la farina, con le uova.
2: Quella è stata bellissima. Quella è stata una, veramente una delle scene più divertenti che abbiamo girato, e ci siamo veramente
1: soprattutto
2: divertiti
1: nel girarla, più che poi alla fine come doveva essere la scena.
2: Ma sì, ma allora tu immagina, c'era scritto che dovevamo lanciarci delle cose addosso, quindi quello che capitava, farina, verdura, di tutto, considerando che ovviamente il cibo non si spreca, ci mancherebbe altro, ma in quel momento eravamo in cucina, allora abbiamo iniziato a lanciarci farina, lattuga, verze, limoni, zenzero, curcuma. A un certo punto sembravamo degli arcobaleni. Ho preso della farina durante una scena e l'altra, un ciacco e l'altro, l'ho presa e l'ho schiaffeggiato con la farina.
1: Invece, tornando sul tuo singolo che abbiamo sentito poco fa, la regia è di appunto...
2: Sì, il videoclip è stato girato in Campania. Ho avuto una squadra amica, ovviamente, no? vuoi che tu giri un video in Campania e diciamo gli addetti ai lavori,
1: i tuoi amici che lavorate insieme,
2: con cui lavoro, che hanno anche, come Luca Turco in questo caso, che ha una produzione video, si chiama Vertigo, con la sua casa di produzione, ha deciso di sposare il progetto e di accompagnarmi in questa avventura. Abbiamo girato sulla costa della Campania con tutte le difficoltà del caso. Avevamo l'idea di fare un piano sequenza, di realizzare un piano sequenza, che era un po' un sogno mio e suo, e quindi il videoclip di questa canzone è un vero e proprio piano sequenza, come se fosse una scena di un film.
1: È così, è stato Nico, tra virgolette,
2: di Nico, di Luca Turco. Sì.
1: E l'ultima cosa che volevo chiederti è lo spettacolo che stai portando in giro sulle coste, sulle navi.
2: Viva la Vida è uno spin-off del mio spettacolo, del mio live, che si chiama Godiamoci il Viaggio. È uno spettacolo che ho messo insieme dopo anni e anni di tournée, posti al sole, posti all'ombra, vicissitudini varie, e per me la vita io la vivo come un viaggio, cioè un viaggio di sola andata, no? Dove contano più le tappe, contano più le tappe del viaggio, no? Ho sempre avuto grandi sogni nella mia vita, però mi sono sempre ancorato a quelli che sono stati i momenti importanti, piccoli o grandi, di quelle che sono state di quello che è stato il mio viaggio finora. E quindi così l'ho vissuto e lo vivo attraverso le canzoni, uno spettacolo fatto di canzoni e di racconti. E il pubblico balla, canta, piange, si emoziona, si diverte. Questa cosa
1: partecipa allo spettacolo.
2: Cioè, sono due ore dove io e il pubblico a fine spettacolo praticamente moriamo.
1: In platea, poi facendo due repliche ho visto sui social che ti devi cambiare perché sei...
2: No, vabbè, ragazzi, cioè io lascio veramente un polmone ogni volta che faccio lo spettacolo. E questo spin-off
1: fa capire che appunto c'è proprio la passione.
2: Sì. Cioè, la band si diverte con me, cioè i ballerini, è uno spettacolo veramente forte, divertente. E questo spin-off è nato appunto per una proposta con Costa Crociere, e da circa un mese e mezzo ho fatto queste tappe, si chiamano Interporto, quindi io salgo sulla nave, la sera faccio lo spettacolo e poi la nave, alla prima tappa in cui sbarca, mi lascia a terra, io con l'aereo torno a Milano.
1: Però non torni con loro?
2: No, perché poi gli impegni, esatto, però
1: sei troppo impegnato.
2: Però mi permette appunto di incontrare il pubblico anche su questi teatri enormi che ci sono sulle navi costa, e mi permette appunto di fare questo spin-off, dura circa 40 minuti ed è una botta di vita sia per me che per il pubblico. Infatti, come tu sai, come ho fatto vedere in alcune storie su Instagram, che tra uno spettacolo io mi cambio totalmente, mi lavo e rifaccio lo spettacolo. Poi sai,
1: tra primo e secondo spettacolo hai le stesse forze come nel primo e nel secondo.
2: Sì, no, io non mi accorgo nemmeno, capito?
1: Cioè,
2: ma perché poi a fine spettacolo magari c'è la gente che ti ferma, magari ti chiede una foto, ti chiede di fare due chiacchiere, quindi io non mi fermo mai. Io fradicio, esco dalle quinte, vado in platea, foto, chiacchierata, vado, mi cambio e ritorno sul palco. Okay. E per altri 40 minuti non stop.
1: Quindi non hai la pausa, non hai il tempo di...
2: Non ho il tempo di bere.
1: No,
2: io non bevo neanche. Infatti ci sono i tecnici dietro le quinte che mi mettono bicchieri d'acqua in giro, ma io non bevo mai, non mi dimentico di farlo.
1: Addirittura non è quelli che ti lasciano in giro.
2: No, loro mi lasciano bicchieri, bottiglie in giro, perché strategicamente dico, vabbè, prova a mettermi una bottiglia qua, magari passando, mentre parlo, magari mi tiro giù un bicchiere d'acqua. Ma talmente poi è l'adrenalina, il contatto col pubblico, che mi, cioè passa in secondo piano. Però bello.
1: Ok, io ti ringrazio, non voglio farti perdere troppo tempo perché so che oggi devi registrare
2: oggi
1: due brani.
2: Registriamo due brani, sì,
1: e
2: sì,
1: quindi
2: sì.
1: Vi lascio alla...
2: Anzi, se vuoi dare una panoramica dopo dello studio, puoi farlo, sempre se Giovanni...
1: Sempre se lui vuole. Ok.
2: Vedi una serie di tracce messe lì in sequenza, di voci, tagli, che cose varie, tagli e fuci.
1: Ok.
2: Grazie.
1: Ciao a tutti, alla prossima puntata.
2: Ciao a tutti gli amici di Parla con Cosimo. Grazie mille.
1: Ciao, grazie.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A Stade Mobile, tutta un'altra.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: È 1:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono una strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.